mondo non ha dimenticato un evento, un grande evento. Esserci, esserci, esserci, percorrere la strada principale fino alla stazione. Nessun suono, nessun suono, non un singolo suono. I passi di motore, di lampada che brucia, di vento.

che sono miracolato io. Sai qua a Santa Chiara là che sputava le margherite? Perché era protetta da Dio. Ma io che sono protetto da Satana, a quel piombo, capito?